0: ko suke da amannar cewa idan aka duba yanayin ayyukan sojin Najeriya tun bayan da Najeriya ta samu yancin kai a shekarar 1960 yadda take gudanar da aikin sojanta da kuma yadda take karawa da manya-manyan harhara ko tsaiko wanda ɗaya daga ciki shine rikicin Biafra da aka yi wanda sojojin Najeriya su suka samu nasara aka ƙara hada kan Najeriya da irin aikace-aikacen majalisar ɗinkin duniya da tabbatar da zaman lafiya da suke zuwa kasashe irin su Chadi irin su Mali irin su
1: Sierra Leone
0: kasashe daban-daban da ake tura su
1: irin su Liberia da Bosnia
0: irin nasarar da Najeriya take samu idan ta je irin waɗannan aikace-aikace ciki lafiya baka lafiya in aka kwatanta da yanayin yadda sojojin America suke aiki duk da akwai bambancin yanki da bambancin yanayin gudanar da aiki
1: to ai su kasan sojojin America babban abin da yasa suke kaurin suna duk wani American military intervention da ake a duniya da tsoma bakin da suke abin da yasa wasu daga cikin al'ummar kasashe suke resisting irin wannan suke kyama ko suke nuna bujirewa saboda da sun zo da sunan bari su zo su taimaka su magance muku matsalolin tsaro kokari suke su creating din liwe ma'ana su kirkiro wani ne wanda za su samu gindin zama
0: su tabbata a gurin
1: yadda za su samu iko akan shugabannin yadda in wani abu ya zo koda wani abu na misunderstanding da rashin fahimta da shugabanni na wannan kasar to da sauri za su samu iko yin abin da suke so da iko a kasa da shugabannin nata
0: kasan
1: sadiwa a duniya suke adawa da military intervention na America a yaki yanzu in ka duba abin da suke abubuwa ne da zaka ga mandate din da suka dauko da abin da za su je su su idan suka ce ku za a nuna muku cewa da kuma cewa sun zo ne domin su taimake ku su magance muku matsala yanzu magance matsalar tsaro da aka yi kirarin da America za ta shigo a taimaki Najeriya wani irin result ya baya sun taimaka an magance matsalolin Boko Haram da ra'ayin su ISWAP da sauransu ko aikin nan na banditry da ake samu wanda ya gallabi jama'a na fashin dajin nan wata irin rawa za su fito da ita stakas ce sun taimaki Najeriya jami'an tsaronmu su suke kai da komowa a cikin wannan tafiyar
0: tunda su ba daji za su shiga su yaƙi ta'adda
1: barin ma yanzu da duniya ta kai yanayin da su ma yanzu karkata su kai akan ya za su tsara kansu ai shine izinin da ake so wannan kasashe na yankin Gulf da suka zamantu cewa sun yi dimuwa a cikin tunaninsu su sun yadda sun dogara cewa America za ta yi sayar da su ta kare su daga dukkan wasu matsaloli na tsaro yanzu duk abin da America take kirari ita kanta fa take karewa da Isra'ila to me ake musu kaga in ka duba zaka ga cewa abubuwa ne waɗanda yake ya kamata a kalle su abubuwa ne waɗanda yake ya kamata a yi nazarin su ita ƙasa ba mai kare ta sai da dan gidanta kuma babban abin da Jeffrey Epstein a shi David Epstein yake faɗa yace duk inda ka ga ƙasa ta rasa zaman lafiya da kwanciyar hankali da ƴaƴanta ake aikata
0: da dangari akan cigari
1: su wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da masana tsaro a duniya suka yi ittifaki duk inda ka ga ƙasa ta rasa zaman lafiya da kwanciyar hankali da ƴaƴanta ake aikata dole wannan conspiracy ne akwai a ɗan baki kamar yadda Epstein yake faɗa kuma nazari ne da shi over the years shekara da shekaru ko a Vietnam wadin ko a duk yaƙe-yaƙen da aka samu a cikin jami'an tsaron an samu traitors ko lokacin Nazi Germany lokacin Adolf Hitler an samu irin waɗannan masu cin amanar ƙasar waɗanda za a haɗa baki da su a cuci ƙasar su waɗanda za su cire kishin ƙasa da ƙaunar ƙasa a zalunci ƙasar su akwai kuma zakakure waɗanda dan wuya ba za su gudu ba kuma sun yadda cewa suna yaƙi da kishin ƙasa da ƙaunar ƙasa kuma abinda masanin tsaron yake cewa in ana so a tabbatar da kishin ƙasa da ƙaunar ƙasa a zakatun jami'an tsaro a tabbatar da cewa duk bukatunsu an yi meeting din demands din su ce in aka kula da walwalarsu in aka kula da yanayin kadarin da suke fada in mutum ya mutu a line of duty kamar yadda Epstein yake fada ya zamantu cewa an biya iyalan shi haƙoƙin shi duk kuma abin da yake bukata yace ke kada a same shi in yana battlefield kamar yadda Epstein in yana filin daga bai kamata a same shi da damuwa ta minti 10 ba in ba wannan abu da sa gaba ba to in an kula da kai an maka komai an baka haƙoƙinka ba a same ka cikin kishirwa da yinwa da matsaloli na kayan aiki ba ya za a yi ba za ka yi aiki da kishin ƙasa da ƙaunarta ba wannan shine abubuwan da ya kamata masu mulki su kalla da idan basira
0: to a gurguje baba shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu dai
1: kaga latest ne
0: okay shi ma magana ce dangane da wannan rana ta Maulidi inda yake cewa ya kamata musulmi su dage wajen yin koyi